0: Hello, this is one of the gorillas from Gorillas, and you're listening to KVRX 91.7 FM, HD1 and HD2. Let's give them a hoot.
1: Oh, yeah. KVRX 91.7 FM, in accordance with federal and FCC regulations, confines the broadcast of indecent material to between the hours of 10 p.m. and 6 a.m. Sensitive listeners and children are advised to tune out during this time. Happy holidays, everyone!
2: Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho